Pray chepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, ademus dicere.

trees. Udope misericordia tu ad uti, et epicatio simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et